free mo. And so ni mo. Udi we sa. Hane radi di wabi drew. Onya una wampa won so. Wani wa hodi kosi we